Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Nessuna mamma pensa a creare, so che sono preziosi. Quando ci arriva a mostrare su Marte per tutta la svaina, che sigui un cas per una vol dir sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural.

down, pop a funky buzz of bars. Sino un nomado selvaggio, da montagne e plagio, non per cada paesaggio, sul pieve si arriva in e vamo a fare una strada sana, ma tu per San Marino, Andrea, Parigi, Fai.